ആകാശവാണി ആദിലാബാദ് 100.2 FM മനസ്സിനിണ്ട. പ്രാർത്ഥന ഭക്തിസംഗീത കാര്യക്രമം കാര്യക്രമంలో ఇప్పుడు విందాం ఎంఎస్ రామారావు గానం చేసిన సుందరకాండ మొదటి భాగం.